0: Ricci! Ricci!
1: Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, osi un remeso ticci, ravago mo colo, ucci dalla stessa.